0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump attacca nuovamente Giorgia Meloni, sostenendo che la premier sarebbe in calo di popolarità e che cercherebbe un riavvicinamento politico per migliorare i propri consensi. Il capo della Casa Bianca accusa inoltre Meloni di avergli chiesto ripetutamente una foto durante il G7 e di aver assunto posizioni poco collaborative con gli Stati Uniti su diverse questioni internazionali. Trump esclude infine qualsiasi ricucitura del rapporto, ribadendo con un secco «no grazie» la sua posizione. La premier replica duramente, definendo gli attacchi insensati e rivendicando che la propria popolarità non dipende da lui, ma solo dalla difesa degli interessi nazionali. In ogni caso, le suggerisco di concentrarsi sulla sua popolarità, chiude seccamente Meloni. E sulla vicenda le opposizioni attaccano duramente il governo. Il PD sostiene la necessità di riportare la politica estera fuori dai botte risposta sui social, parlando di una fase di imbarazzo istituzionale per il paese. I 5 Stelle denunciano l'umiliazione dell'Italia in ambito internazionale, attribuendola alle scelte del governo. Da AVS Nicola Fratoianni sottolinea come la vicenda non rappresenti una novità nei rapporti con Trump, mentre Matteo Renzi definisce lo scontro litigi da asilo. L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz in risposta a quelle che ritiene violazioni del memorandum d'intesa da parte di Stati Uniti e Israele per gli attacchi israeliani in Libano. Teheran fa sapere che la chiusura è un primo passo, avvertendo che saranno adottate ulteriori misure se l'aggressione dovesse continuare. Secondo il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non c'è alcuna prova che gli iraniani stiano chiudendo lo stretto. In chiusura lo sport, MotoGP, Pecco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota della Ducati ha preceduto Ayo Gura e il compagno di squadra Marc Marquez. La corsa è stata segnata dalla caduta del leader del mondiale Marco Bezzecchi, scivolato mentre occupava la quinta posizione. Domani alle 14 la gara lunga. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come prendersi cura della cute dei nostri amici a quattro zampe? Osservare la cute del proprio animale domestico è molto importante e ogni momento può essere quello buono per farlo. Mentre si è fuori in passeggiata con lui, durante la spazzolatura, ma anche quando lo stiamo coccolando seduti comodamente sul divano. La pelle è un organo di fondamentale importanza in quanto svolge la funzione di barriera tra l'ambiente esterno e l'organismo dell'animale, proteggendone ossa, muscoli e organi interni. Ma la pelle non si limita ad offrire protezione all'organismo. Grazie

0: le sue terminazioni nervose, essa è in grado di rilevare le sensazioni di dolore, oltre che fenomeni come vibrazioni e variazioni di temperatura. Controllare il proprio animale e i suoi comportamenti è il modo più semplice ed efficace per accorgersi di eventuali problematiche. Arrossamenti cutanei, prurito, secchezza della pelle o desquamazione sono alcuni dei segnali che possono far sospettare che il nostro amico soffra di qualche disturbo.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. A Burgenstock in Svizzera in programma oggi i primi colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran dopo il memorandum firmato a distanza da Donald Trump e Masoud Pezeshkian. La delegazione americana composta dal genero di Trump, Jared Kushner, e dall'inviato speciale Steve Witkoff, nonché dal vicepresidente J.D. Vance arrivato in mattinata. Per Teheran sarà presente il presidente del Parlamento e capo negoziatore Mohammad Ghalibaf. Resta centrale il dossier Libano, con Benjamin Netanyahu che ha ieri ordinato il cessate il fuoco, pur mantenendo le truppe israeliane nel sud del paese in coordinamento con gli Stati Uniti. Sul fronte dello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato una nuova chiusura dopo i raid israeliani su Nabatieh, area del Libano meridionale controllata da Hezbollah. Il comando centrale americano ha però smentito, riferendo che il traffico marittimo prosegue regolarmente. Il premier britannico Keir Starmer dovrebbe annunciare lunedì le sue dimissioni. Lo scrive il settimanale The Observer, secondo cui il leader laburista ritiene ormai non più sostenibile la propria posizione, sotto pressione per l'ascesa del suo rivale interno Andy Burnham. Starmer sta trascorrendo il fine settimana con la moglie Victoria, prima di assumere una decisione definitiva attesa nelle prossime ore. Fonti interne al Labour riferiscono di contatti con ministri, consiglieri, sindacati e finanziatori per gestire una transizione ordinata. Intanto, sempre domani, il suo rivale all'interno del partito, Andy Burnham, tornato alla Camera dei Comuni dopo la netta vittoria contro il candidato di Reform UK alle elezioni supplettive di Makerfield, presterà giuramento come deputato. L'ondata di caldo provocata dall'anticiclone africano continua a interessare l'Italia. Oggi bollino rosso in 8 città. Le temperature resteranno particolarmente elevate, soprattutto nella pianura padana, con massime fino a 38 gradi e notti tropicali nelle aree urbane. La Germania si qualifica ai 16esimi di finale dei mondiali di calcio, superando in rimonta la Costa d'Avorio 2-1 nella seconda partita del girone E. Gli ivoriani sbloccano il match nel primo tempo con che sia al 30esimo, ma nella ripresa i tedeschi ribaltano la gara. Decisivo l'ingresso di Undav, autore di una doppietta al 68esimo e al 94esimo, che consente alla squadra di Nagelsmann di salire a 6 punti e consolidare il primo posto nel girone. La Costa d'Avorio ferma a quota 3. Nel gruppo F i Paesi Bassi dominano la Svezia, con un netto 5-1 nella la sfida disputata a Houston. Protagonisti Brobey e Gakpo, entrambi autori di una doppietta, mentre Elanga firma il gol della bandiera svedese al 59esimo e Somerville chiude i conti all'89esimo. Con questo successo gli Orange salgono a 4 punti, lasciando la Svezia a 3. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. A Burgenstock in Svizzera in programma oggi i primi colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran dopo il memorandum firmato a distanza da Donald Trump e Masoud Pezeshkian. La delegazione americana composta dal genero di Trump, Jared Kushner, e dall'inviato speciale Steve Witkoff, nonché dal vicepresidente J.D. Vance arrivato in mattinata. Per Teheran sarà presente il presidente del Parlamento e capo negoziatore Mohammad Ghalibaf. Resta centrale il dossier Libano, con Benjamin Netanyahu che ha ieri ordinato il cessate il fuoco pur mantenendo le truppe israeliane nel sud del paese in coordinamento con gli Stati Uniti. Sul fronte dello stretto di Hormuz l'Iran ha annunciato una nuova chiusura dopo i raid israeliani su Nabatieh, area del Libano meridionale controllata da Hezbollah. Il comando centrale americano ha però smentito, riferendo che il traffico marittimo prosegue regolarmente. 5 persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi sferrati nella notte dalle forze russe sulla città ucraina di Zaporizhia e sulle aree circostanti. Lo ha riferito il governatore dell'amministrazione militare dell'Oblast, Ivan Fyodorov, precisando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 846 attacchi su circa 50 insediamenti della regione. Tra questi 34 raid aerei contro la città e diverse comunità, oltre all'impiego di 568 droni, in particolare FPV. Le forze russe hanno inoltre effettuato 4 lanci multipli di razzi e 240 attacchi di artiglieria. Le autorità locali hanno segnalato 113 casi di danni a edifici residenziali.

0: veicoli e infrastrutture critiche. Tragedia Ceriale nel Savonese, dove la 23enne Sofia Barberi ha perso la vita in uno scontro violento tra il suo motorino, sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Un ragazzo che probabilmente era sull'auto ha girato un video ridendo mentre le giovani erano sull'asfalto. L'ondata di caldo provocata dall'anticiclone africano continua a interessare l'Italia. Oggi bollino rosso in 8 città. Le temperature resteranno particolarmente elevate, soprattutto nella pianura padana, con massime fino a 38 gradi e notti tropicali nelle aree urbane. Anche ai mondiali di calcio, il Giappone batte 4-0 la Tunisia in una partita valida per il gruppo E della Coppa del Mondo. I nipponici vanno in gol nel primo tempo con Ueda e Kamada, nel secondo con Ito e ancora Ueda. La nazionale giapponese si avvicina così ai sedicesimi di finale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... La balenottera azzurra è un mammifero marino e con i suoi oltre 30 metri di lunghezza e 180 tonnellate di peso è il più grande animale vivente sulla Terra. Per capire meglio le sue dimensioni, possiamo dire che la sua lunghezza media è pari all'altezza di un palazzo di 9 piani e ci vorrebbero 5-6 autobus per riempire il corpo della balenottera. La sua bocca, quando è completamente aperta, può contenere fino a 90 tonnellate di cibo e acqua. Ma nonostante queste dimensioni, la faringe è molto piccola. Infatti, la balenottera azzurra non riesce ad ingoiare nulla che sia più larga di un pallone da spiaggia. Il cuore di un esemplare medio pesa 180 kg. Anche i cuccioli di balena hanno misure importanti. Basti pensare che alla nascita può arrivare a pesare oltre i 2000 kg e il suo peso aumenta fino a 90 kg al giorno. Questo perché durante i primi 7 mesi di vita un piccolo di balenottera azzurra beve ogni giorno circa 400 litri di latte. Quando emerge per respirare, la balenottera azzurra emette uno spettacolare soffio verticale e colonnare che può raggiungere anche i 9 metri di altezza. La balenottera azzurra è un animale migratorio. Trascorrono infatti l'estate a latitudini alte e fredde, dove si nutrono in abbondanza nelle acque ricche di krill. In inverno, invece, si dirigono a latitudini più basse e calde, dove si accoppiano e danno alla luce i piccoli. Una curiosità di questo grande animale è che dorme mentre nuota. Questo perché quando dormono, solo metà del loro cervello è in uso. Fino agli inizi del XX secolo, la balenottera azzurra era numerosa in quasi tutti gli oceani. Per più di 40 anni, però, è stata cacciata dai balenieri fin quasi all'estinzione. La comunità internazionale la dichiarò specie protetta solamente nel 1966. Da quando la caccia alle balene è stata vietata, il numero di esemplari è cresciuto di poco e rimane ancora lontano dal numero di esemplari che si potevano contare prima che la caccia ne minacciasse l'estinzione.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento.

momento con l'informazione. Tre minorenni sono morti in un grave incidente stradale avvenuto all'alba nel comune di Senago, nell'Interland di Milano, dove un'auto con a bordo 9 giovani è uscita di strada ed è finita nel canale Villoresi. Secondo le prime informazioni, le vittime sono tre ragazzi di 17 anni, tra cui una ragazza. Non sarebbero riusciti a uscire dal veicolo prima che si inabissasse nelle acque del canale artificiale. Gli altri occupanti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo al Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per le operazioni di recupero e i rilievi. Il conducente dell'auto, un 19enne italiano, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance è in Svizzera per contribuire all'avvio dei negoziati con la delegazione iraniana sul programma nucleare di Teheran, con l'obiettivo di definire un accordo provvisorio per la fine della guerra. Ai colloqui partecipano anche i mediatori del Qatar e i rappresentanti politici pakistani. L'arrivo di Vance è stato ritardato dall'escalation del conflitto in Libano tra Israele e Hezbollah. Secondo le autorità sanitarie del paese dei Cedri, i raid di Israele sulla città di Somor, nella Becca occidentale, hanno causato oggi 5 morti, tra cui un bambino, una donna e 2 anziani, oltre a un ferito. Dopo l'ennesimo botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e la premier Giorgia Meloni, il ministro della difesa Crosetto torna sui rapporti USA-Italia. L'atteggiamento di Trump è difficile da capire anche perché non mi era parso ci fosse alcun problema con l'Italia, ha detto il titolare della difesa in un'intervista che ha tagliato corto con gli Stati Uniti, rapporto saldissimo. Continuano le sfide dei mondiali di calcio, oggi in campo alle 18 per il gruppo H Spagna-Arabia Saudita, con gli iberici alla ricerca di una vittoria dopo il pareggio dell'esordio. Alla mezzanotte invece, sempre nel medesimo gruppo, la sfida tra Uruguay e Capoverde, entrambe a quota 1. Alle 21 grande attesa per la partita che vede contrapposti Belgio e Iran, entrambe le squadre alla ricerca della prima vittoria. Nella notte anche Nuova Zelanda e Egitto, anche loro a quota 1 nel gruppo G. Vola intanto il Giappone, la squadra di Moriyasu brilla contro la Tunisia, vince 4-0 e fa un passo importantissimo verso i sedicesimi di finale. Eliminazione dalla seconda fase invece per le Aquile di Cartagine, che in due soli match hanno subito 9 reti. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia.

0: dall'Italia e dal mondo.
1: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tre minorenni sono morti in un grave incidente stradale avvenuto all'alba nel comune di Senago, nell'Interland di Milano, dove un'auto con a bordo 9 giovani è uscita di strada e definita nel canale Villoresi. Secondo le prime informazioni, le vittime sono tre ragazzi di 17 anni, tra cui una ragazza. Non sarebbero riusciti a uscire dal veicolo prima che si inabissasse nelle acque del canale artificiale. Gli altri occupanti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo al Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per le operazioni di recupero e i rilievi. Il conducente dell'auto, un 19enne italiano, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance è in Svizzera per contribuire all'avvio dei negoziati con la delegazione iraniana sul programma nucleare di Teheran, con l'obiettivo di definire un accordo provvisorio per la fine della guerra. Ai colloqui partecipano anche i mediatori del Qatar e i rappresentanti politici pakistani. L'arrivo di Vance è stato ritardato dall'escalation del conflitto in Libano tra Israele e Hezbollah. Secondo le autorità sanitarie del paese dei Cedri, i raid di Israele sulla città di Somor, nella Becca occidentale, hanno causato oggi 5 morti, tra cui un bambino, una donna e 2 anziani, oltre a un ferito. Dopo l'ennesimo botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e la premier Giorgia Meloni, il ministro della difesa Crosetto torna sui rapporti USA-Italia. L'atteggiamento di Trump è difficile da capire anche perché non mi era parso ci fosse alcun problema con l'Italia, ha detto il titolare della difesa in un'intervista che ha tagliato corto con gli Stati Uniti, rapporto saldissimo. Continuano le sfide dei mondiali di calcio, oggi in campo alle 18 per il gruppo H Spagna-Arabia Saudita, con gli iberici alla ricerca di una vittoria dopo il pareggio dell'esordio. Alla mezzanotte invece, sempre nel medesimo gruppo, la sfida tra Uruguay e Capoverde, entrambe a quota 1. Alle 21 grande attesa per la partita che vede contrapposti Belgio e Iran, entrambe le squadre alla ricerca della prima vittoria. Nella notte anche Nuova Zelanda e Egitto, anche loro a quota 1 nel gruppo G. Vola intanto il Giappone, la squadra di Moriyasu brilla contro la Tunisia, vince 4-0 e fa un passo importantissimo verso i sedicesimi di finale. Eliminazione dalla seconda fase invece per le Aquile di Cartagine, che in 2 soli match hanno subito 9 reti. È tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Le espressioni dei gatti. Basta osservare attentamente un gatto per poter riconoscere un preciso significato in ogni suo atteggiamento. Alcuni dei suoi movimenti o posizioni sono molto noti. Per esempio, l'inarcamento della schiena e il pelo ritto servono per incutere timore agli avversari, mentre lo strusciarsi contro le gambe dei padroni indica desiderio di carezze o di cibo. I gatti in realtà usano anche la mimica facciale, le zampe, la coda e il miagolio per comunicare. Un gatto arrabbiato tira indietro le orecchie e i suoi baffi si tendono. Un gatto spaventato appiattisce sia le orecchie sia i baffi. La coda alzata e ritta esprime tranquillità e si nota quando il micio si avvicina a persone o a gatti amici. Mentre la coda ondeggiante è segno di tensione, che si può notare in movimenti di rabbia o quando il gatto è vicino ad una preda. A volte il micio di casa appare tranquillo con un'espressione sorniona, gli occhi socchiusi, troppo vicino a una fettina di carne che la sua padrona non ha prontamente riposto in frigorifero. Sta facendo l'indifferente. La prossima mossa è... Gnam! Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
0: Minù, mi hai chiuso la videochiamata. La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tre minorenni sono morti in un grave incidente stradale avvenuto all'alba nel comune di Senago, nell'Interland di Milano, dove un'auto con a bordo 9 giovani è uscita di strada ed è finita nel canale Villoresi. Secondo le prime informazioni, le vittime sono 3 ragazzi di 17 anni, tra cui una ragazza. Non sarebbero riusciti a uscire dal veicolo prima che si inabissasse nelle acque del canale artificiale. Gli altri occupanti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo al Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per le operazioni di recupero e i rilievi. Il conducente dell'auto, un 19enne italiano, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance è in Svizzera per contribuire all'avvio dei negoziati con la delegazione iraniana sul programma nucleare di Teheran, con l'obiettivo di definire un accordo provvisorio per la fine della guerra. Ai colloqui partecipano anche i mediatori del Qatar e i rappresentanti politici pakistani. L'arrivo di Vance è stato ritardato dall'escalation del conflitto in Libano tra Israele e Hezbollah. Secondo le autorità sanitarie del paese dei Cedri, i raid di Israele sulla città di Somor, nella Beka occidentale, hanno causato oggi 5 morti, tra cui un bambino, una donna e 2 anziani, oltre a un ferito. Dopo l'ennesimo botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e la premier Giorgia Meloni, il ministro della difesa Crosetto torna sui rapporti USA-Italia. L'atteggiamento di Trump è difficile da capire anche perché non mi era parso ci fosse alcun problema con l'Italia, ha detto il titolare della difesa in un'intervista che ha tagliato corto con gli Stati Uniti, rapporto saldissimo. Continuano le sfide dei mondiali di calcio, oggi in campo alle 18 per il gruppo H Spagna-Arabia Saudita, con gli iberici alla ricerca di una

0: vittoria dopo il pareggio dell'esordio. Alla mezzanotte invece, sempre nel medesimo gruppo, la sfida tra Uruguay e Capoverde, entrambe a quota 1. Alle 21 grande attesa per la partita che vede contrapposti Belgio e Iran, entrambe le squadre alla ricerca della prima vittoria. Nella notte anche Nuova Zelanda e Egitto, anche loro a quota 1 nel gruppo G. Vola intanto il Giappone, la squadra di Moriyasu brilla contro la Tunisia, vince 4-0 e fa un passo importantissimo verso i sedicesimi di finale. Eliminazione dalla seconda fase invece per le Aquile di Cartagine, che in due soli match hanno subito 9 reti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'alimentazione ideale per un criceto è a base di pellet per roditori. Si può anche intervenire con un'alimentazione casalinga che deve essere variata e bilanciata, evitando alimenti troppo grassi. La base dell'alimentazione può essere un mix di cereali per l'alimentazione umana, come il muesli. Sono adatti anche pane o fette biscottate integrali, pasta, verdure fresche, piccole quantità di frutta e una o due volte alla settimana un pezzettino di carne cotta o di un uovo cotto. Sporadicamente si può dare un pezzetto di frutta secca come nocciole o noci. L'alimento fresco va offerto alla sera e quello non consumato va eliminato il giorno successivo. Deve essere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tre minorenni sono morti in un grave incidente stradale avvenuto all'alba nel comune di Senago, nell'Interland di Milano, dove un'auto con a bordo 9 giovani è uscita di strada e finita nel canale Villoresi. Secondo le prime informazioni, le vittime sono 3 ragazzi di 17 anni, tra cui una ragazza. Non sarebbero riusciti a uscire dal veicolo prima che si inabissasse nelle acque del canale artificiale. Gli altri occupanti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo al Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per le operazioni di recupero e rilievi. Il conducente dell'auto, un 19enne italiano, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo. Ancora cronaca, esplosione in un appartamento questa mattina a Roma in via degli Orsini. Dalle prime indicazioni ci sarebbe una persona ferita. Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente J.D. Vance e dal presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf, si trovano a Burgenstock in Svizzera, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar, in vista dell'avvio dei colloqui sull'accordo di pace. Secondo quanto riferito, i negoziati avranno al centro il conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah, oltre ai fondi iraniani congelati e alla vendita del petrolio di Teheran. L'Iran ha indicato proprio la crisi libanese come tema prioritario dell'incontro con Washington. Nel sud del paese dei cedri, i nuovi raid israeliani hanno causato almeno 7 morti, tra cui un bambino, secondo il Ministero della Sanità di Beirut. Nel frattempo, l'agenzia Fars riporta che lo stretto di Hormuz rimane chiuso con la marina delle guardie rivoluzionarie, che non avrebbe autorizzato il transito di alcuna nave. L'ondata di caldo estremo provocata dall'anticiclone africano continua a interessare l'Italia. Oggi bollino rosso in 8 città. Nel 2025 oltre 16.000 decessi associati alle temperature estreme nell'Unione Europea. L'Italia è risultata il paese maggiormente colpito, con più di 4.500 vittime, ammonisce Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano, la statale. Serve la prevenzione. Lo Stewards Panel ha respinto il ricorso presentato da Aprilia Racing e confermato la squalifica di Marco Bezzecchi per il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP. Durante la Sprint Race, Bezzecchi ha spinto e colpito un marshal impegnato nelle operazioni di recupero della sua moto, violando le norme sul comportamento sportivo. Aprilia ha oggi comunicato di accettare la decisione di non presentare ulteriori appelli alla Corte internazionale. Il pilota ha espresso pubbliche scuse sui social, riconoscendo la gravità del gesto e sottolineando il lavoro dei commissari di gara per la sicurezza in pista. Bezzecchi ha poi incontrato personalmente il marshal coinvolto, a cui ha chiesto scusa anche di persona, regalandogli i suoi guanti. È tutto, grazie dell'ascolto. Someday somebody is gonna come and say it's okay to try to save something

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tre minorenni sono morti in un grave incidente stradale avvenuto all'alba nel comune di Senago, nell'Interland di Milano, dove un'auto con a bordo 9 giovani è uscita di strada ed è finita nel canale Villoresi. Secondo le prime informazioni, le vittime sono 3 ragazzi di 17 anni, tra cui una ragazza. Non sarebbero riusciti a uscire dal veicolo prima che si inabissasse nelle acque del canale artificiale. Gli altri occupanti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo al Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per le operazioni di recupero e i rilievi. Il conducente dell'auto, un 19enne italiano, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo. Ancora cronaca, esplosione in un appartamento questa mattina a Roma in via degli Orsini. Dalle prime indicazioni ci sarebbe una persona ferita. Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente J.D. Vance e dal presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf, si trovano a Burgenstock in Svizzera, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar, in vista dell'avvio dei colloqui sull'accordo di pace. Secondo quanto riferito, i negoziati avranno al centro il conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah, oltre ai fondi iraniani congelati e alla vendita del petrolio di Teheran. L'Iran ha indicato proprio la crisi libanese come tema prioritario dell'incontro con Washington. Nel sud del paese dei Cedri, nuovi raid israeliani hanno causato almeno 7 morti, tra cui un bambino, secondo il Ministero della Sanità di Beirut. Nel frattempo, l'agenzia Fars riporta che lo stretto di Hormuz rimane chiuso con la marina delle guardie rivoluzionarie, che non avrebbe autorizzato il transito di alcuna nave. L'ondata di caldo estremo provocata da

0: l'anticiclone africano continua a interessare l'Italia, oggi bollino rosso in 8 città. Nel 2025 oltre 16.000 decessi associati alle temperature estreme nell'Unione Europea. L'Italia è risultata il paese maggiormente colpito con più di 4.500 vittime, ammonisce Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano, la statale. Serve la prevenzione. Lo Stewards Panel ha respinto il ricorso presentato da Aprilia Racing e confermato la squalifica di Marco Bezzecchi per il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP. Durante la sprint race, Bezzecchi ha spinto e colpito un marshal impegnato nelle operazioni di recupero della sua moto, violando le norme sul comportamento sportivo. Aprilia ha oggi comunicato di accettare la decisione di non presentare ulteriori appelli alla Corte internazionale. Il pilota ha espresso pubbliche scuse sui social, riconoscendo la gravità del gesto e sottolineando il lavoro dei commissari di gara per la sicurezza in pista. Bezzecchi ha poi incontrato personalmente il marshal coinvolto, a cui ha chiesto scusa anche di persona, regalandogli i suoi guanti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di

0: di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tre minorenni sono morti in un grave incidente stradale avvenuto all'alba nel comune di Senago, nell'Interland di Milano, dove un'auto con a bordo 9 giovani è uscita di strada ed è finita nel canale Villoresi. Secondo le prime informazioni, le vittime sono 3 ragazzi di 17 anni, tra cui una ragazza. Non sarebbero riusciti a uscire dal veicolo prima che si inabissasse nelle acque del canale artificiale. Gli altri occupanti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo al Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per le operazioni di recupero e rilievi. Il conducente dell'auto, un 19enne italiano, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo. Ancora cronaca, esplosione in un appartamento questa mattina a Roma in via degli Orsini. Dalle prime indicazioni ci sarebbe una persona ferita. Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente J.D. Vance e dal presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf, si trovano a Burgenstock in Svizzera, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar in vista dell'avvio dei colloqui sull'accordo di pace. Secondo quanto riferito, i negoziati avranno al centro il conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah, oltre ai fondi iraniani congelati e alla vendita del petrolio di Teheran. L'Iran ha indicato proprio la crisi libanese come tema prioritario dell'incontro con Washington. Nel sud del paese dei Cedri, i nuovi raid israeliani hanno causato almeno 7 morti, tra cui un bambino, secondo il Ministero della Sanità di Beirut. Nel frattempo, l'agenzia Fars riporta che lo stretto di Hormuz rimane chiuso con la marina delle guardie rivoluzionarie, che non avrebbe autorizzato il transito di alcuna nave. L'ondata di caldo estremo provocata dall'anticiclone africano continua a interessare l'Italia. Oggi bollino rosso in 8 città. Nel 2025, oltre 16.000 decessi associati alle temperature estreme nell'Unione Europea. L'Italia è risultata il paese maggiormente colpito, con più di 4.500 vittime, ammonisce Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano, la statale. Serve la prevenzione. Lo Stewards Panel ha respinto il ricorso presentato da Aprilia Racing e confermato la squalifica di Marco Bezzecchi per il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP. Durante la sprint race, Bezzecchi ha spinto e colpito un marshal impegnato nelle operazioni di recupero della sua moto, violando le norme sul comportamento sportivo. Aprilia ha oggi comunicato di accettare la decisione di non presentare ulteriori appelli alla Corte internazionale. Il pilota ha espresso pubbliche scuse sui social, riconoscendo la gravità del gesto e sottolineando il lavoro dei commissari di gara per la sicurezza in pista. Bezzecchi ha poi incontrato personalmente il marshal coinvolto, a cui ha chiesto scusa anche di persona, regalandogli i suoi guanti. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Non meravigliamoci se vediamo che il nostro amico sonnecchia volentieri. Il sonno è fondamentale ed è addirittura un elemento importante per valutare lo stato di salute del cane e identificare eventuali suoi disturbi comportamentali. La durata globale del sonno varia con l'età. Fino a 3 settimane, il cucciolo dorme 16-18 ore al giorno. Da 8 settimane in poi, la durata del sonno scende a 10-12 ore al giorno. Quando il cucciolo ha meno di 3 mesi, un periodo di sonno giornaliero inferiore a 6 ore è spesso associato ad anomalie comportamentali, ipereccitazione, incontinenza, aggressività. Mentre un periodo di sonno superiore a 18 ore giornaliere è facilmente associato a depressione, che si rivela con anomalo disinteresse per il cibo e per ciò che lo circonda e con una pigrizia inusuale. Nel cane adulto questi stessi sintomi di depressione sono ancora associati ad un sonno irregolare, troppo breve, inferiore a 6 ore o troppo lungo, superiore a 12.
0: Avete ascoltato The Life?

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
4: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey,

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tre minorenni sono morti in un grave incidente stradale avvenuto all'alba nel comune di Senago, nell'Interland di Milano, dove un'auto con a bordo 9 giovani è uscita di strada e finita nel canale Villoresi. Secondo le prime informazioni, le vittime sono 3 ragazzi di 17 anni, tra cui una ragazza. Non sarebbero riusciti a uscire dal veicolo prima che si inabissasse nelle acque del canale artificiale. Gli altri occupanti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo al Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per le operazioni di recupero e rilievi. Il conducente dell'auto, un 19enne italiano, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo. Ancora cronaca, esplosione in un appartamento questa mattina a Roma in via degli Orsini. Dalle prime indicazioni ci sarebbe una persona ferita. Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente J.D. Vance e dal presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf, si trovano a Burgenstock in Svizzera, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar, in vista dell'avvio dei colloqui sull'accordo di pace. Secondo quanto riferito, i negoziati avranno al centro il conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah, oltre ai fondi iraniani congelati e alla vendita del petrolio di Teheran. L'Iran ha indicato proprio la crisi libanese come tema prioritario dell'incontro con Washington. Nel sud del paese dei Cedri, i nuovi raid israeliani hanno causato almeno 7 morti, tra cui un bambino, secondo il Ministero della Sanità di Beirut. Nel frattempo, l'agenzia Fars riporta che lo stretto di Hormuz rimane chiuso con la marina delle guardie rivoluzionarie, che non avrebbe autorizzato il transito di alcuna nave. L'ondata di caldo estremo provocata dall'anticiclone africano continua a interessare l'Italia. Oggi bollino rosso in 8 città. Nel 2025, oltre 16.000 decessi associati alle temperature estreme nell'Unione Europea. L'Italia è risultata il paese maggiormente colpito, con più di 4.500 vittime, ammonisce Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano, la statale. Serve la prevenzione. Lo Stewards Panel ha respinto il ricorso presentato da Aprilia Racing e confermato la squalifica di Marco Bezzecchi per il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP. Durante la Sprint Race, Bezzecchi ha spinto e colpito un marshal impegnato nelle operazioni di recupero della sua moto, violando le norme sul comportamento sportivo. Aprilia ha oggi comunicato di accettare la decisione di non presentare ulteriori appelli alla Corte internazionale. Il pilota ha espresso pubbliche scuse sui social, riconoscendo la gravità del gesto e sottolineando il lavoro dei commissari di gara per la sicurezza in pista. Bezzecchi ha poi incontrato personalmente il marshal coinvolto, a cui ha chiesto scusa anche di persona, regalandogli i suoi guanti. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Tre minorenni sono morti in un grave incidente stradale avvenuto all'alba nel comune di Senago, nell'Interland di Milano, dove un'auto con a bordo 9 giovani è uscita di strada e definita nel canale Villoresi. Secondo le prime informazioni, le vittime sono 3 ragazzi di 17 anni, tra cui una ragazza. Non sarebbero riusciti a uscire dal veicolo prima che si inabissasse nelle acque del canale artificiale. Gli altri occupanti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo al Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per le operazioni di recupero e rilievi. Il conducente dell'auto, un 19enne italiano, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo. Ancora cronaca, esplosione in un appartamento questa mattina a Roma in via degli Orsini. Dalle prime indicazioni ci sarebbe una persona ferita. Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente J.D. Vance e dal presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf, si trovano a Burgenstock in Svizzera, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar, in vista dell'avvio dei colloqui sull'accordo di pace. Secondo quanto riferito, i negoziati avranno al centro il conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah, oltre ai fondi iraniani congelati e alla vendita del petrolio di Teheran. L'Iran ha indicato proprio la crisi libanese come tema prioritario dell'incontro con Washington. Nel sud del paese dei Cedri, i nuovi raid israeliani hanno causato almeno 7 morti, tra cui un bambino, secondo il Ministero della Sanità di Beirut. Nel frattempo, l'agenzia Fars riporta che lo stretto di Hormuz rimane chiuso con la marina delle guardie rivoluzionarie, che non avrebbe autorizzato il transito di alcuna nave. L'ondata di caldo estremo provocata dall'anticiclone africano continua a interessare l'Italia. Oggi bollino rosso in 8 città. Nel 2025, oltre 16.000 decessi associati alle temperature estreme nell'Unione Europea. L'Italia è risultata il paese maggiormente colpito, con più di 4.500 vittime, ammonisce Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano, la statale. Serve la prevenzione. Lo Stewards Panel ha respinto il ricorso presentato da Aprilia Racing e confermato la squalifica di Marco Bezzecchi per il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP. Durante la sprint race, Bezzecchi ha spinto e colpito un marshal impegnato nelle operazioni di recupero della sua moto, violando le norme sul comportamento sportivo. Aprilia ha oggi comunicato di accettare la decisione di non presentare ulteriori appelli alla Corte internazionale. Il pilota ha espresso pubbliche scuse sui social, riconoscendo la gravità del gesto e sottolineando il lavoro dei commissari di gara per la sicurezza in pista. Bezzecchi ha poi incontrato personalmente il marshal coinvolto, a cui ha chiesto scusa anche di persona, regalandogli i suoi guanti. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.

positivo. Ancora cronaca, esplosione in un appartamento questa mattina a Roma in via degli Orsini. Dalle prime indicazioni ci sarebbe una persona ferita. Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente J.D. Vance e dal presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf, si trovano a Burgenstock in Svizzera, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar in vista dell'avvio dei colloqui sull'accordo di pace. Secondo quanto riferito, i negoziati avranno al centro il conflitto in Libano tra Israele ed Hezbollah, oltre ai fondi iraniani congelati e alla vendita del petrolio di Teheran. L'Iran ha indicato proprio la crisi libanese come tema prioritario dell'incontro con Washington. Nel sud del paese dei cedri, i nuovi raid israeliani hanno causato almeno 7 morti, tra cui un bambino, secondo il Ministero della Sanità di Beirut. Nel frattempo, l'agenzia Fars riporta che lo stretto di Hormuz rimane chiuso con la marina delle guardie rivoluzionarie, che non avrebbe autorizzato il transito di alcuna nave. L'ondata di caldo estremo provocata dall'anticiclone africano continua a interessare l'Italia. Oggi bollino rosso in 8 città. Nel 2025, oltre 16.000 decessi associati alle temperature estreme nell'Unione Europea. L'Italia è risultata il paese maggiormente colpito, con più di 4.500 vittime, ammonisce Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano, la statale. Serve la prevenzione. Lo Stewards Panel ha respinto il ricorso presentato da Aprilia Racing e confermato la squalifica di Marco Bezzecchi per il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP. Durante la sprint race, Bezzecchi ha spinto e colpito un marshal impegnato nelle operazioni di recupero della sua moto, violando le norme sul comportamento sportivo. Aprilia ha oggi comunicato di accettare la decisione di non presentare ulteriori appelli alla Corte internazionale. Il pilota ha espresso pubbliche scuse sui social, riconoscendo la gravità del gesto e sottolineando il lavoro dei commissari di gara per la sicurezza in pista. Bezzecchi ha poi incontrato personalmente il marshal coinvolto, a cui ha chiesto scusa anche di persona, regalandogli i suoi guanti. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, vicini ai tuoi.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Life falling down again.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News.

Oppone ancora una volta il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che come Trump ha ribadito: non permetterò mai a Teheran di avere l'arma nucleare. In Svizzera le due delegazioni stanno discutendo anche la struttura del periodo di negoziazione di 60 giorni, questo dopo la firma del memorandum d'intesa in 14 punti. Rientriamo in Italia per la cronaca. A Senago, in provincia di Milano, tre ragazzi di 17 anni sono morti dopo che la macchina su cui viaggiavano insieme ad altre 6 persone è finita in un canale. Le vittime erano tutte di Paderno Dugnano. L'amico 18enne, che era alla guida del veicolo, è risultato positivo all'alcol test. Il valore non è stato ancora reso noto, ma sarebbe di molto superiore al limite consentito. Alla luce della vicenda è intervenuto il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha annunciato per la settimana prossima una riunione insieme al ministro degli interni Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza stradale. Un altro incidente è avvenuto in provincia di Venezia, a Jesolo. Anche in questo caso un'auto è uscita di strada, finendo nel fiume Sile. I vigili del fuoco, intervenuti con i sommozzatori, hanno recuperato il corpo senza vita di un 24enne. Con lui a bordo non c'erano altre persone. Il cadavere è stato affidato all'autorità giudiziaria per le verifiche di competenza. A Torino una donna di 40 anni ha ucciso la figlia di 13 nell'appartamento in cui vivevano. Poi si è tolta a sua volta la vita. A scoprire i corpi ormai esanimi è stata la figlia maggiore, una 19enne che ha allertato i soccorsi e che ora si trova in ospedale in stato di shock. Secondo le informazioni raccolte da chi indaga per omicidio-suicidio, la donna era in fase di separazione dal marito, che non era presente in casa al momento della tragedia. Giorgia Meloni a Gemona del Friuli per il raduno degli alpini. La premier si è recata a sorpresa sul posto dopo gli attacchi che Donald Trump ha sferrato contro di lei nelle ultime 48 ore. «Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale», ha detto la premier. «Ho pensato che fosse necessario esserci». Il raduno di quest'anno degli alpini è stato dedicato ai 50 anni dal terremoto del Friuli, avvenuto nel 1976. Chiudiamo con lo sport e parliamo di tennis. Ad aggiudicarsi l'ATP di Halle è lo statunitense Francis Tiafoe, che ha battuto in due set il connazionale Taylor Fritz. Nel doppio successo del duo francese composto da Olivetti e Harry Bage, che si sono imposti contro la coppia formata dal portoghese Fonseca e dal tedesco Altmaier. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo

0: Conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: sconsigliata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Give me your love, give me your heart, give me that kiss and give me that hug. Everything.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I can tell you the way, I can give you the key.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.